0: siamo l'ultima scena. Il conto così presto la richiesta, vediamo. Caro, fuori denaro, colline, Rodolfo e tu, Marcel,
1: siamo lasciuto.
0: Come?
1: Aspetta soldi in tutto.
0: Come? Non c'è più.